la fede sua complete, i vanno dire mona fa, o tre robe, il regiment.

0: presente, madon.
1: E le fece promesse.
0: Ne pure sa metà, e tutte don, e tutte don.
2: Questo se sa contrere,
0: e tutte ma,
2: e tutte ma,
0: e tutte ma, e tutte ma.
2: Che padre!